yo ma sattum gettum bi watan gumina kilin jamdi sappo be minti sappo e jenayi ha Suudu Radio kolutidi en ni sey segonji sedda tan hadi en timmin go akkat ngel be kettiden ha Suudu Radio be fulfulde be siftin around min so bi aussi dae su micro jog be Gabriel be hudida be makko wakere technique Fatima Manato en kutino be ho Suudu Radio ha nastirde kayum bo kay woni aino koni hado to Allah mo yimin be mon sey jango jamdi sappo kal kala ha Suudu Radio fodde ko den le tiron be hudida be wakere technique cabin technique.

sa cosia de chi è morta fuori sa ici e cara de chat se so bene de chi che di grama tro collabora tendano che chi mende non che chi cama de mandare tecnicia in grede a San Felicicano ci fritru car regi dante ne dirim dro fatimo malato che cabin tecnic mahmud gasra emre stager mo yusuf adraman mohammed chiki car micro dana sale mohammed sale adde tana che tenada umar idris umar arara balan labranyandak Allah ki sofi chere ka sato zor degi ge digrem bekin fawdondo amma chatrana lugu frikina amma washana la shafaina tinda maningi kan Allah rahim yuna sato zo sawa sawa dur faya larjoye musur bar khazal mo kanim gna goyne assalamu alaikum

Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, Mario, M